Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e un minuto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Disco su Disco.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Ogni

vite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.
1: Good evening, everybody. A dedication to my

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

Giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: Zucchetto.
1: Torna la quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radici e Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromalcasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Santo Ronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Radio Skylab. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
4: Sono le 7:03.
5: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi, Contrada Pigna.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Skylab.
2: The only alternative radio.
1: Skylab.
2: The only alternative radio.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglia. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio. Nel Cosentino scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane è lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presiccia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ist una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lich è un passo e un altro esterno in arrivo. Lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre due stagioni. Il serbo è già in città, mentre il DS Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8:03.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radice Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromaccasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Sant'Oronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Bam bam, bambina.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Il Made in Italy

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: 28, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Amica della tua estate, Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379 264 8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Il giallo dei tre missili anticarro trovati in un furgone al porto di Bari, arrestato un 46enne francese. La scoperta risale a inizio giugno, sono armi da guerra prodotte in Francia e fornite anche all'esercito ucraino. L'uomo che le trasportava sono inerti destinati alla riparazione, ma c'è qualcosa che non torna. Il vento del deserto fa arrostire Bari, sfiorati 40 gradi, città deserte, giovedì scatta l'allerta rossa, la morsa del caldo non abbandona la Puglia, che si prepara ad affrontare altre due giornate, mercoledì e giovedì, con temperature elevate. Coniugi campani morti in uno scontro frontale in Salento, arrestato conducente dell'altra auto, era positivo alla cocaina. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore. Il 41enne alla guida della classe A ha invaso la corsia opposta. Polignano, incidente fra due auto sulla statale 16, auto si ribalta, ferite mamma e figlia. Le due donne sono state estratte dai vigili del fuoco, entrambe non sono in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'altra vettura, viabilità ripristinata dopo circa un'ora. Ho bisogno di una TARC urgente ma impossibile, la lettera aperta di un pensionato a Decaro. La ASL aveva appuntamento, non si è presentato. L'ex finanziere Mazzeo Di Nardò scrive al presidente della regione: nessuna disponibilità in strutture pubbliche o private, il cittadino non ha difese, dovrò rivolgermi al tribunale. Matera, il mistero dell'agguato contro una coppia in carcere, due altamurani e un albanese, un imprenditore e la compagna aggrediti a colpi di pistola mentre rientravano in un garage. Non era una rapina ed è caccia al mandante. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: a Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: a te.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche. La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Sono le 10 in punto.
4: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Con E1.

torna la quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radice Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromaccasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Santo Ronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli Autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Fatti accompagnare per tutta l'estate da

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: più la senti, più ti piace.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Sotto l'ombrellone, la musica più bella della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e

Sotto l'ombrellone shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi. Nel cuore.

0: da me.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglie. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio. Nel Cosentino scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai il proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presiccia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ist una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lich è un passo e un altro esterno in arrivo. Lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre 2 stagioni. Il serbo è già in città, mentre il DS Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto. The Summer is Magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

0: Ombrellone, la fresca colonna sonora della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11:01.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Questa è una storia

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 12 in punto.

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
5: Sapore di sale.
4: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab. Tu la senti, più ti piace.

0: alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Il giallo dei tre missili anticarro trovati in un furgone al porto di Bari, arrestato un 46enne francese. La scoperta risale a inizio giugno, sono armi da guerra prodotte in Francia e fornite anche all'esercito ucraino. L'uomo che le trasportava sono inerti destinati alla riparazione, ma c'è qualcosa che non torna. Il vento del deserto fa arrostire Bari, sfiorati 40 gradi, città deserta, giovedì scatta l'allerta rossa, la morsa del caldo non abbandona la Puglia, che si prepara ad affrontare altre due giornate, mercoledì e giovedì, con temperature elevate. Coniugi campani morti in uno scontro frontale in Salento, arrestato conducente dell'altra auto, era positivo alla cocaina. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore. Il 41enne alla guida della classe A ha invaso la corsia opposta. Polignano, incidente fra due auto sulla statale 16, auto si ribalta, ferite mamma e figlia. Le due donne sono state estratte dai vigili del fuoco, entrambe non sono in pericolo di vita, illeso il conducente dell'altra vettura, viabilità ripristinata dopo circa un'ora. Ho bisogno di una TARC urgente ma impossibile, la lettera aperta di un pensionato a Decaro, la ASL aveva appuntamento, non si è presentato,

0: L'ex finanziere Marcello Di Nardò scrive al presidente della regione: nessuna disponibilità in strutture pubbliche o private, il cittadino non ha difese, dovrò rivolgermi al tribunale. Matera, il mistero dell'agguato contro una coppia in carcere, due altamurani e un albanese, un imprenditore e la compagna aggrediti a colpi di pistola mentre rientravano in un garage. Non era una rapina ed è caccia al mandante. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana. Cosa so?

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica di Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon, je

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radici e Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromaccasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Santo Oronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli Autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Benvenuto, un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Amica della tua estate, Radio Skylab. Tu la senti, più ti piace.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglia. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio, nel Cosentino. Scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane è lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presiccia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ista una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lecce è un passo e un altro esterno.

0: in arrivo, lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre due stagioni, il serbo è già in città mentre gli Este Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Te la pongo, che te la pongo.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Il giallo dei tre missili anticarro trovati in un furgone al porto di Bari, arrestato un 46enne francese. La scoperta risale a inizio giugno, sono armi da guerra prodotte in Francia e fornite anche all'esercito ucraino. L'uomo che le trasportava sono

0: Sono inerti destinati alla riparazione, ma c'è qualcosa che non torna. Il vento del deserto fa arrostire Bari, sfiorati 40 gradi, città deserte, giovedì scatta l'allerta rossa, la morsa del caldo non abbandona la Puglia, che si prepara ad affrontare altre due giornate, mercoledì e giovedì, con temperature elevate. Coniugi campani morti in uno scontro frontale in Salento, arrestato conducente dell'altra auto, era positivo alla cocaina. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore, di 41enne alla guida della classe A, invaso la corsia opposta. Polignano, incidente fra due auto sulla statale 16, auto si ribalta, ferite mamma e figlia. Le due donne sono state estratte dai vigili del fuoco, entrambe non sono in pericolo di vita, illeso il conducente dell'altra vettura, viabilità ripristinata dopo circa un'ora. Ho bisogno di una TARC urgente ma impossibile, la lettera aperta di un pensionato a De Caro, l'ASL aveva appuntamento, non si è presentato. L'ex finanziere Matteo Di Nardò scrive al presidente della regione, nessuna disponibilità in strutture pubbliche o private, il cittadino non ha difese, dovrò rivolgermi al tribunale. Matera, il mistero dell'agguato contro una coppia in carcere, due altamurani e un albanese, un imprenditore e la compagna aggrediti a colpi di pistola mentre rientravano in un garage. Non era una rapina ed è caccia al mandante. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Disco music, grandi successi. Disco music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.

0: spero mucho. Io del vino, del dinero, e de spiriti con danza.
1: Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su

0: la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: 96 a Colle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglie. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio, nel Cosentino. Scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai il proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presiccia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ist una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lich è un passo e un altro esterno in arrivo. Lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre due stagioni. Il serbo è già in città, mentre il DS Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grazia.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radice Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromaccasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Santo Ronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Il disco lancio della settimana. Cosa so?

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Facciamo

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Skylab, 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: 78, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Disco Estatissima.
2: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: salsa.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglie. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio. Nel Cosentino scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane è lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai il proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presicia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ist una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lich è un passo e un altro esterno in arrivo. Lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre due stagioni. Il serbo è già in città, mentre il DS Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
5: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
7: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

la quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radici e Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromalcasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal 1900

0: La notte di Santo Oronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Radio Sky.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: basta.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: estatissima su Radio Skylab. Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Si accende la radio, si accende l'estate. Estatissima!

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica.

0: Sofia.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola

0: Veneto fa arrostire Bari, sfiorati 40 gradi, città deserta, giovedì scatta l'allerta rossa, la morsa del caldo non abbandona la Puglia, che si prepara ad affrontare altre due giornate, mercoledì e giovedì, con temperature elevate. Coniugi campani morti in uno scontro frontale in Salento, arrestato conducente dell'altra auto, era positivo alla cocaina. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore. Il 41enne alla guida della classe A ha invaso la corsia opposta. Polignano, incidente fra due auto sulla statale 16, auto si ribalta, ferite mamma e figlia. Le due donne sono state estratte dai vigili del fuoco, entrambe non sono in pericolo di vita, illeso il conducente dell'altra vettura, viabilità ripristinata dopo circa un'ora. Ho bisogno di una TARC urgente ma impossibile, la lettera aperta di un pensionato a Decaro, la ASL aveva appuntamento, non si è presentato. L'ex finanziere Mazzeo Di Nardò scrive al presidente della regione, nessuna disponibilità in strutture pubbliche o private, il cittadino non ha difese, dovrò rivolgermi al tribunale. Matera, il mistero dell'agguato contro una coppia in carcere, due altamurani e un albanese, un imprenditore e la compagna aggrediti a colpi di pistola mentre rientravano in un garage. Non era una rapina ed è caccia al mandante. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: o di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro. Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: È statissima!

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Hai voglia di una serata?

0: 96 a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19:01.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Amica della tua estate, Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection,

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab.
2: Brutta il cuore.

0: Skylab, con te sulla spiaggia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: congiunta di intenti sottoscritta dalla provincia di Lecce e dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio importante, purché ovviamente la cerimonia diventi sostanza. I gemellaggi acquistano valore quando entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese, altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa coordinata dall'associazione Jamit nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso prima di ricevere un riconoscimento ufficiale. Salento e Giamaica dunque si scoprono vicini, le istituzioni hanno finalmente seguito la musica, ora sono chiamate a tenerne il ritmo. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo

prodotto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Sole, mare, spiaggia, Skylab. Radio Skylab. Più la senti,

la quarta edizione della Notte di Sant'Oronzo, l'evento che celebra la fede e la tradizione. Tre giorni tra mostre fotografiche, pittura, artisti di strada e tanta musica. 24 agosto, lo Zoo di 105, il programma radiofonico più amato d'Italia da 9 milioni di ascoltatori. 25 agosto, Radice Folklore con Enzo Petrachi and Friends, con Cesare Dell'Anna, Gianmarco Fromarcasaccio, Giampaolo Catalano e Giancarlo Paglialunga. 26 agosto, solenne messa nella chiesa di San Francesco, gran concerto bandistico e a seguire il gruppo icona del Salento che dal

0: La notte di Sant'Oronzo. Gusto, musica, tradizione. Official Radio, Radio Skylab. Gemini, Piazza Regina Elena.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 in punto.
2: Radio Skylab. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Marketing Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: finca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Tragedia nel Salento, coppia di turisti muore in un frontale, arrestato l'altro conducente positivo a droga e alcol. Una coppia di turisti campani è morta in un violento scontro frontale sulla provinciale Salice Veglie. Il conducente dell'altra vettura, un 41enne rimasto ferito, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Paura in vacanza in Calabria, 25 minorenni in ospedale, coinvolti anche piccoli leccesi. Sono tutti turisti che hanno accusato gravi sintomi gastrointestinali dopo un bagno a Mandatoriccio, nel Cosentino. Scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume Armirò per un presunto guasto al depuratore. Cane è lasciato in auto sotto il sole con 37 gradi, salvato dalla polizia, ne guai proprietario. L'episodio è avvenuto a Lecce. L'animale è stato dissedato dagli agenti attraverso un finestrino prima dell'arrivo dei veterinari. L'uomo di 51 anni è stato denunciato per maltrattamenti. Notte di spaccate nel Basso Salento, auto e furgone come ariete contro bar e ferramenta. I ladri hanno agito a Presiccia Acquarica con una Fiat Punto rubata, fuggendo con sigarette, gratta e vinci. Nello stesso orario dall'Ista una banda ha usato un furgone ariete per svaligiare la ferramenta. Il Lecce accelera Fatah ufficiale, il Lich è un passo e un altro esterno in arrivo. Lo svedese con origini somale ha firmato fino al 2029 con operazione per altre due stagioni. Il serbo è già in città, mentre il DS Trinchera è vicino a chiudere un'ulteriore operazione per l'attacco. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana. Cosa so?

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai voglia di una serata?

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e un minuto. Radio
2: Skyline. Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Skylab, con

attenzione, attenzione, annunciazione, annunciazione. I ragazzi della security hanno trovato il portafoglio che contiene evidentemente non solo i documenti della signora Maria Melcarne. Ok, io li riconsegno a... Ah, lo tengo qua.

21 e 14 minuti. La abbiamo trovato il proprietario? Ma non ha la faccia da Maria il signore. Ho capito. Allora, qualcuno della security, ragazzi, per consegnare, viene qualcuno della security? Abbiamo trovato la signora. Ok, arriva, meno male, meno male. Oh, che botta di fortuna, vero? Allora, adesso viene a prenderla, vi riconsegna. Sono contento, dai, una bella storia, lieto fine, insomma, ogni tanto. Allora, siamo in diretta da Gemini, abbiamo fatto contento la signora Maria Melcarne, anche il marito, ma grazie a voi, ragazzi. La security sempre attentissima. Oh, c'è Biagio Antonaccio adesso, You and Me.

parrebbe inutile ricordarvelo, ma se non ci siete ancora venuti a vivere questa festa straordinaria, fatelo stasera. È il gran finale dell'edizione 2026 della Notte di Sant'Oronzo. Biagio, Antonacci, io e me, tra poco, proprio per parlare e per addentrarci ancora di più in quella che è la festa, avremo come al solito più o meno tra 10 minuti Francesco Troisi, che è la voce ufficiale e il bravo presentatore, insomma. Ah, intanto proprio pace, serenità, tranquillità. Che 26 agosto meraviglioso. Barry Morris and Robin Gibb, Bee Gees, How Deep Is Your Love.

sono canzoni che creano quell'atmosfera molto molto particolare. Era il 1977, 77 a cavallo col 78, insomma erano a cavallo. All the Peace of Love da Saturday Night Fever Soundtrack, perché è un film insomma che è entrato un po' nella vita di ognuno di noi, secondo me, e piace ancora adesso perché capita ogni tanto di vederlo su dei canali tematici, e vedo che anche mia figlia, per esempio, che ha 26 anni, è molto attenta. Nello stesso anno usciva questa meraviglia dei Commodores di Lionel Richie.

Beh, che bello poter dire c'era una volta il solo nelle canzoni moderne, tra virgolette. È una regola che non c'è più, insomma, qui c'erano dei soldi straordinari. Insomma, per quanto adesso mi pesi un po' avere superato, non ancora abbondantemente, ma insomma essere oltre i 60, perché sai, ti avvicini evidentemente alla fase, diciamo. Però abbiamo vissuto musicalmente parlando il periodo migliore, secondo me. E quello che racconto in radio, che facciamo a Skylab, è proprio questo: raccontiamo i 50 anni di grandi successi italiani e stranieri.

0: Allora, l'abbiamo annunciato prima, Francesco Troisi, che è la voce ufficiale della Notte di Sant'Oronzo. Buonasera Francesco.
1: Grazie Mauro, grazie a
0: tutto
1: te.
0: Tutto bene?
1: Bene, bene. Quindi ci apprestiamo a vivere un'altra serata straordinaria qua nel Borgo Autentico di Gemini. Grazie.
0: Guarda,
1: anche
0: posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Mi dispiace molto che sia l'ultima serata, perché qui
1: capisco,
0: ti senti davvero a casa. Se rimango un'altra settimana in grado,
1: no, anch'io,
0: da morire
1: anch'io,
0: qui,
1: anch'io.
0: Cioè,
1: anche perché qua ci hanno preso da subito per la gola, ci sono delle signore nel vicolo di là che
0: veramente
1: ci hanno deliziato di quel sapere, di quei sapori, di quei saperi che soltanto la nostra terra sa mettere fuori nel momento opportuno, e questa è una terra di quelle.
0: Allora, dobbiamo...
1: Mauro, che dire, questa sera noi abbiamo il preludio, è quello della ultima sera, delle tre sere che ci ha visto impegnati per quanto riguarda qua nel Borgo di Gemini. Io rinnovo ancora l'appello,
0: certo,
1: di mettervi comodi, perché a gustare ce ne sarà veramente, e poi toccheremo la parte più alta questa sera, chiudere una delle tre sere, toccheremo veramente il cuore pulsante di quelli che poi tra poco andremo a presentarvi, ed è un gruppo straordinario, parlo di April,
0: sì, la
1: classe,
0: certo,
1: quindi
0: certo, sono veramente un orgoglio salentino.
1: Qua è tutto pronto,
0: vero,
1: anche
0: vero.
1: I signori del service hanno predisposto, hanno fatto...
0: A proposito, fammi ringraziare Alessandro, tutti i suoi tecnici che sono stati carinissimi, davvero
1: gentilissimi.
0: Grazie,
1: e carinissimi,
0: ragazzi, grazie.
1: Lo facciamo un applauso ai signori che sono in piazza, ad Alessandro, a tutti, grazie.
0: Dai,
1: per
0: fatelo, ragazzi, guardate che fanno un lavoro. Voi pensate a quello che succederà stanotte quando tutto sarà finito.
1: Quando? Ma incomincia a tremare anche la piazza più tardi. Io l'ultima cosa che voglio dire,
0: dai,
1: è di veramente, di chi non l'ha fatto ancora, di visitare quella dell'artista Gelso, il Cristo che è stato arredato e fatto da un pezzo di ulivo che era in arsura, stava bruciando, quindi lui l'ha tratto per ultimo. E poi è ritornato in quel posto dove tutto era diventato cenere, però lui l'ha portato via prima che diventasse cenere.
0: Partendo da un'idea, no? Che poi è cambiata in corso.
1: Sì, in corso, perché doveva essere Padre Pio, poi dopo ha fatto un Gesù Cristo. L'altra cosa che volevo dirvi, chi non l'ha acquistato ancora i biglietti della lotteria, sono 40.
0: Sono le signore del banchetto qui?
1: Sì, sono 40 premi al costo di 2 euro al biglietto. Precipitatevi a comprarlo, perché tra poco noi, prima della chiusura della serata, faremo l'estrazione. E poi tra l'altro c'è un su tela, quello che parlavo prima, è il Cristo raffigurato su tela, carissimo Antonio.
0: Okay.
1: C'è Antonio Cimino.
0: Grande, ciao,
1: amico.
0: Caro, ciao Antonio.
1: E quindi il Cristo su tela al costo di 20 euro. Ma tra l'altro c'è la prima edizione di una borsa raffigurante il borgo, con una cosa veramente bellissima, al costo di 10 euro. Portate via anche la borsa.
0: Dobbiamo invitare però a venire chi non c'è ancora, insomma, fanno in tempo a raggiungerci.
1: Stanno...
0: No, quelli che ascoltano in radio, che sono
1: allora come in radio. Già un appello è quello di devo ringraziare veramente, grazie a Radio Skylab, perché è la radio delle grandi occasioni, è la radio del sud, e poi c'è tanta gente dietro.
0: Adesso,
1: che
0: ma siamo
1: lavora.
0: Adesso non per dire, siamo la radio ufficiale di eventi.
1: Mauro, insomma, non voglio suonare il violino, però veramente dietro c'è tanta gente capace, brava.
0: Bene.
1: Di un'esperienza veramente incredibile. Allora, che dirvi? Prendete posto, chi non l'ha fatto ancora finisca di mangiare e poi raggruppatevi qua in piazza, perché tra poco...
0: Guarda, ti mando Francesco, dici a lui, poi lui dice a me.
1: Grazie perché... Mauro, grazie,
0: figurati,
1: ancora per tutto.
0: È stato
1: Radio
0: sempre
1: Skylab.
0: Un piacere, ciao caro. La radio...

22:30 in live degli Après la Classe. Allora, una delle canzoni, secondo me, che è una dichiarazione d'amore straordinaria. Ma voi pensate alla bellezza di queste semplici parole. E so contente stare, cioè sto benissimo con te, mi piace stare con te, perché il resto lo aggiungete voi.

0: E so contente sta perché me fai vedere senza guardare, che credo sia il massimo della poesia mai cantata. A proposito di un omaggio a Pino Daniele ci sta sempre in ogni occasione, è come il nero, sta bene su tutto. So contente sta dall'album forse più bello di Pino. Allora, questa è la cantante secondo me più libera in assoluto, proprio libera.
1: Tutta sola.
0: Secondo me canta come canta

0: Bambina.
1: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab in diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
2: Skylab News.
1: Direttore responsabile, Paolo Franza. In questa

gli attori principali della band di Babbo Natale. Adesso poi Francesco spiegherà bene quello che succederà, perché ci sono evidentemente maestre di danza, chiaramente, ovvio. Credo che quindi, certo, guarda, io allora, noi adesso continuiamo a vivere in radio il nostro momento, ma in piazza evidentemente non siamo più diffusi, perché adesso partirà questo

Io vorrei in qualche modo raccontarvi questa cosa meravigliosa.

Raggiungeteci a Gemini, c'è uno spettacolo straordinario. Sentite il buon presentatore Troisi che sta raccontando appunto quello che sta succedendo in piazza. È uno spettacolo bellissimo. Alle 22:30 appuntamento con il live degli Aprile Classe.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab

guarda, basta che l'importante è che non mi chiami Elisabetta Francesca, tipo, va bene, va bene, uguale. Bravi, complimenti, complimenti vivissimi. Noi abbiamo

una sorta di inno alla vita, ma non ad accontentarsi, attenzione, ma ad apprezzare ciò che si ha. Ognuno di noi ha qualche fortuna ed evidentemente anche qualche sfortuna nella vita. Viva Dio, insomma, non sarebbe mondo se non fosse così. Però impariamo ad apprezzare. Io trovo che sia molto interessante proprio leggere il testo di questa canzone, perché al di là della leggerezza che può apparire, invece c'è un bel messaggio di fondo. A proposito di leggerezza, io l'ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrarlo tantissimi anni fa. È una persona straordinaria, Adelmo, davvero meraviglioso.

Allora, era l'anno di un album meraviglioso, era in concerto a Lecce, al Via del Mare, e devo dire

Fernando Albano, che insomma per chi ha vissuto e vive questo mondo è stato un po' il capostipite degli impresari di piazza, insomma, che ricordo io, 60 anni, quindi insomma credo che prima di lui non ci fosse null'altro qui in zona. Beh, insomma, è rimasto molto legato al Salento, tanto che ancora adesso pare che ogni tanto, pare, faccia una capatina, ovviamente in maniera molto...

0: è solo a guardarvi.
1: Mi spiace tanto per ieri sera.
0: Siamo in diretta da Gemini, eh? Ciao, ciao maestri, grazie a tutti, grazie. Ma come no?
1: Non farci caso, sei ancora buono.
0: Ah, Beatrice, Beatrice poi? Ed Eleonora Nicolardi, eccole qua. Ciao belle! Abbiamo esagerato, parlare su Battisti, proprio una roba.

0: 22:12 e 11 minuti, anzi, in diretta da Gemini per la notte di Santo Renzo mi viene, ma io non capisco, giuro. Allora, siamo alla terza, appunto, delle tre sere, il gran finale con gli Aprei La Classe, che saranno qui con un concerto strepitoso tra poco meno di mezz'ora. Allora, occupiamo quello che ci rimane con un po' più di leggerezza, vi va?
1: Più l'ascolti, più ti piace. Radio Skylab.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab

0: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Ciao!

Quasi pronti, ci siamo quasi pronti per il concerto evento. Ma vi siete avvicinati per vedermi da vicino? Dite la verità. Scherzo, ovviamente. Lo so perché state lì e fate bene. Tra poco il concerto degli Aprile La Classe in diretta da Gemini su Skylab. Grazie per esserci. 22-23. Sentite che poesia. Antonacci con il Fenty Giuli. È l'ultima canzone.

0: Allora, alla fine della nostra diretta vi invito a seguirci in FM, DAB, con la skill di Alexa, con l'app che potete scaricare gratuitamente. Raccontiamo ogni giorno i 50 anni di grandi successi. Ciao Quintino, ciao a tutti gli amici che sono arrivati un sacco di messaggi tra le altre cose. Mi fa molto piacere davvero essere stato qui, grazie a Salvatore per l'invito, grazie alla Best Production, grazie ad Alessandro, a tutti i suoi tecnici strepitosi, disponibilissimi. Tra poco l'appuntamento appunto con questo live degli Apre la Class. Vuoi dire qualcosa in radio prima che si saluti? Te, vai.
1: Io vorrei ringraziare veramente dapprima tutto il comitato della Proloco Gemini, Ugento, Torre San Giovanni, Torre Mozza. E poi che dirvi, accostatevi, prendete posto in piazza, mettetevi comodi, perché tra poco questa piazza esploderà. Grazie ancora a Mauro Lupo, voce veramente di questa tre giorni a Gemini. E poi grazie ancora a Radio Skylab e a tutti voi, veramente pubblico strepitoso di queste tre serate. Grazie Mauro,
0: è stato davvero un piacere, ciao a tutti, seguiteci in radio.

0: Formazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna.

Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi. Your new music station.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.